0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:04.
2: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, in studio Filippo Virzì, edizione di venerdì 2 ottobre. Accordo di coesione, la Sicilia festeggia il suo record, prima per livelli di spesa, ma l'attuazione del piano è ancora al 5,6%. La rimodulazione del cronoprogramma ha scongiurato per il momento il rischio del definanziamento, portando il traguardo del 2026 dagli originari 400 milioni agli attuali 285, rivisti al ribasso tutti gli obiettivi finanziari fino al 2029. Caro carburante, via libera dell'ARSA, i decreti per contribuire ad agricoltori e pescatori, sostegni per 15 milioni ai due settori. Si tratta di un sostegno forte e concreto alle imprese siciliane, dichiara l'assessore all'agricoltura Luca San Martino. Rimaniamo sempre in tema, caro carburante, l'ennesima mazzata per i rider siciliani. Spendiamo 200 euro in più al mese, dicono. La denuncia, il costo della vita è praticamente il doppio e la paga è sempre la stessa. I sindacati intervengono denunciando devastante l'impatto economico dei rincari. Una dell'aeroporto di Catania nel cuore della Sicilia. La COR rilancia il progetto rivisto del terminal di Centuripe. Non un nuovo scalo ma una potenziale estensione funzionale di Fontana Rossa. Il presidente dell'Università Core di Enna, Cataldo Salerno, illustra l'ipotesi. Il progetto originario sviluppato dalla Core risalente al 2008-2009 prevedeva uno scalo intercontinentale nell'area di Centuripe, pensato anche in relazione all'interporto di Catania e al porto di Augusta. Voltiamo pagina. Aggressione al pronto soccorso dell'Umberto I, paziente ferisce un infermiere. Un infermiere in servizio al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa è stato aggredito da un paziente che si era recato nella struttura sanitaria per farsi medicare. Quartiere Brancaccio, a Palermo furto nel cantiere milionario dell'illuminazione. Indagini su intimidazione. I ladri sono entrati nell'area di cantiere della società, la consortile FOS SRL, che si è aggiudicato un appalto milionario dell'amministrazione comunale per l'ammodernamento dell'illuminazione dello sperone a Brancaccio. Nuove spaccate a un distributore di benzina Kuwait e supermercato Conad. Sono stati messi a segno nel bar di un'area di servizio a Campo Felice di Roccella e in un supermercato Conad Giaconia a Cefalù. A Siculiana, intimidazione a un cuoco palermitano, recapitata una busta con un proiettile dentro. L'uomo, un incensurato di 43 anni, lavora all'interno di una struttura a Torre Salsa nell'Agrigentino. Sequestrati a Palermo 15 quad che scorazzavano nella zona di piazza San Domenico. Sono quadricicli per fuoristrada non omologati. Per lo più i mezzi non omologati, molto numerosi, circolavano il sabato e la domenica nella zona di piazza San Domenico, via Giovanni Meli e via Tavola Tonda. È intervenuta la polizia municipale. Allarme truffa del finto carabinieri in provincia di Palermo. In arrivo 10.000 manifesti con le 5 regole per riconoscere i truffatori e la nuova massiccia campagna di prevenzione lanciata da Confartigianato per proteggere gli anziani nei piccoli comuni della provincia di Palermo dalla truffa del finto carabiniere. E siamo in chiusura del nostro giornale radio. Come di consueto abbiamo il piacere di presentarvi degli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare dal 2 al 4 ottobre ancora una volta Expo del Vinile. 3 giorni di dischi e vintage a Palermo, spazio Noz ai cantieri culturali alla Zisa. L'ingresso è gratuito. Al centro dell'iniziativa il collezionismo musicale, il mercato dell'usato e la curiosità di chi cerca un titolo introvabile o un disco da riscoprire. Mentre oggi in provincia di Agrigento, in piazza Marconi a Bivona, da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre i festeggiamenti in onore di San Francesco porteranno nel centro del paese uno spettacolo serale con Mago Plip che si esibirà questa sera, mentre domani un pomeriggio dedicato ai bambini. Ed è tutto per questa edizione di oggi, 2 ottobre, venerdì. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni meteo di oggi, venerdì 2 ottobre sulla Sicilia, con anticiclone sulla nostra regione. Oggi si registra l'anticiclone sull'isola, anche questa giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà in un cielo sereno e poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 21 e 27 gradi, valori notturni per lo più invariati. Procediamo con le previsioni minime e massime delle nove province isolane. Iniziamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 16, massima 25. Caltanissetta, nubi sparse, minima 12, massima 25. Catania, poco nuvoloso, minima 18, massima 26. Enna, nubi sparse, minima 10, massima 22. Messina, poco nuvoloso, minima 19, massima 27. Palermo sereno, minima 20, massima 27. Ragusa, nubi sparse, minima 14, massima 23. Siracusa, poco nuvoloso, minima 20, massima 25. Trapani sereno, minima 20, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 ottobre, riguardanti le nove province dell'isola. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, buona prosecuzione con la nostra programmazione del pre-weekend. A risentirci.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Radio Reporter, per te che sai scegliere.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area

0: Radio Reporter.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche, cari amici, immancabili come sempre con l'appuntamento che noi dedichiamo ogni giorno di primo mattino all'oroscopo con Filippo Virzì in voce. Iniziamo con la consueta panoramica zodiacale. Se appartenete gemelli alla bilancia e all'acquario, dedicatevi a ciò che vi piace. Se vi sentite creativi e pieni di energia, sperimentate un nuovo modo più elastico di reagire agli stimoli. Le scelte che farete avranno una buona evoluzione. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Capricorno, vi piacerà un incontro inaspettato nell'ambiente professionale. Se appartenete alla Vergine, al Sagittario e ai Pesci, qualcuno in famiglia potrebbe rinfacciarvi un'azione o un comportamento da voi tenuto nel passato e farvene notare gli aspetti negativi. Non prendetelo come un rimprovero. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, buona la vita sociale. Toro, venerdì fortunato. Gemelli, giornata che promette bene. Cancro, oggi dovete raddoppiare i vostri impegni lavorativi. Leone, giornata fortunata. Vergine, oggi buoni riconoscimenti. Bilancia, avete grinta per ottenere quel che desiderate. Scorpione, oggi va molto bene. Sagittario, siete felici e ben assestati. Capricorno, qualche battaglia dovete metterla in preventivo. Acquario, siete armati di buone intenzioni. Concludiamo con il segno dei pesci, venerdì fortunato. E con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, venerdì 2 ottobre. Da Filippo Virzì un ringraziamento per la presenza e il vostro affetto. Siete veramente in tanti. Vi auguro una bellissima giornata. A risentirci.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Tratto da una storia vera.
7: Scegliete. Oh!
8: Ma lo conoscete come sembra più piccola?
9: Non mi fa preoccupare.
10: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
11: Siamo qui, padre, per favore.
12: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
13: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
5: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
20: Cosa vuol dire NASA?
21: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
22: NASA colpisce come un pugno. Le Monde. Monumentale è il mondo.
23: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
22: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
24: Le prevendite sono aperte.
25: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
26: Voglio sapere che succederà esattamente.
27: La storia va ancora scritta.
28: Digger, al cinema.
29: Vengono i vicini a cena.
30: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
29: No.
31: Ciao, prego, entrate.
32: Niente glutine,
33: ricevuto.
32: Né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
30: Mandorle?
32: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
30: Wow, che sta succedendo?
34: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
30: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
35: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
36: I partner di questo programma sono
37: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
38: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
41: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
42: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
43: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
44: Parcheggio custodito e gratuito.
45: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
46: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
47: Radio Report.
0: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 8:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia per oggi 2 ottobre, venerdì. In apertura, caro carburanti, 15 milioni per agricoltori e pescatori, via libera in commissione i decreti regionali. È un primo importante passo, commenta Coldiretti. Certo, le somme non bastano e non risolvono il problema, ma è un segnale importante di attenzione delle istituzioni dell'isola. Ponte sullo stretto, la spinta dell'Unione Europea, così cresce il PIL, progetto al CIPES. Bruxelles accelera sul completamento della rete TEN-T per sbloccare la crescita continentale, mentre l'iter italiano del progetto si prepara al passaggio decisivo ad ottobre davanti al comitato al CIPES. Aeroporto di Catania esposto in procura sulla privatizzazione SAC. 8 persone hanno presentato una denuncia a querela alla procura di Catania sulla vendita della maggioranza della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Stop al full time degli ex precari, Cobas gridano al tradimento, Schifani, lavoratori, dice non fatevi strumentalizzare, il presidente della regione non ci sta, ricorda che la stabilizzazione è opera del suo governo e invita gli ex precari a non farsi strumentalizzare. Adesso una bella notizia per il capoluogo regionale. Euro 2032, la FIGC consegna la lista all'UEFA, Palermo tra le 13 città candidate. L'organismo calcistico continentale adesso svolgerà le necessarie verifiche di conformità. Solo successivamente la federazione procederà all'indicazione delle 5 sedi ospitanti. Cambiamo decisamente argomento. Mazzette per i certificati sul caro estinto, misura cautelare per 19. A Palermo 17 sono gli indagati, impresari e due medici legali dell'ASP. Femminicidio a Gela, chiesto rinvio a giudizio del convivente. Ai soccorritori l'imputato disse che era stato un incidente domestico. A Catania rubati i climatizzatori da poco installati nell'istituto comprensivo con classi elementari e medie in via Case Sante. Lo rende noto il sindaco Trantino. Assoluzione di Crocetta dall'accusa di corruzione. Mancano le prove. L'ex governatore scagionato anche in secondo grado dalle accuse legate a presunte agevolazioni alla Liberty Lines. Secondo i giudici non emerge che avesse percepito l'iniziativa economica di Morace come il prezzo di uno scambio illecito. Nel catanese lite in strada degenera in rissa, automobilista aggredito con una mazza, 3 feriti e 3 denunce. L'automobilista aveva suonato per sollecitare la marcia e risposta è stato prima affrontato da 2 giovani e poi aggredito dal padre di questi a colpi di mazza. L'episodio è avvenuto in via Metastasio a Tremestieri, Etneo. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia, spazio dedicato agli eventi, alla cultura, al cinema, allo spettacolo, al teatro. Eccoci a Palermo, venerdì 2 ottobre, oggi dunque all'Auditorium Teatro Golden, Profondo Rosso, Claudio Simonetti riporta i Goblin nel capoluogo regionale, in occasione del 50° anniversario del film di Dario Argento, con una scaletta costruita sulle musiche che hanno segnato uno dei titoli più celebri del thriller italiano. Spostiamoci nella provincia di Palermo, siamo a Ventimiglia di Sicilia, con i Tre Porcellini, fiaba in versi per famiglie. Oggi a partire dalle ore 16:30. La Mansarda di Caserta proporrà un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie. Mentre a Capo Peloro, dal 2 al 4 ottobre, torna il grande volo con il Festival degli Aquiloni. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, Festival Internazionale degli Aquiloni, che raggiunge l'ottava edizione e ritrova la sua sede naturale a Capo Peloro, sulla punta nord della città. Per 3 giorni litorale affacciato tra Ionio e Tirreno, ospiterà uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'autunno messinese. Ed è tutto con gli spettacoli, la cultura e gli eventi in Sicilia. Per quanto riguarda il nostro giornale radio, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche incomodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, in studio Filippo Virzì, edizione di venerdì 2 ottobre. Accordo di coesione, la Sicilia festeggia il suo record, prima per livelli di spesa, ma l'attuazione del piano è ancora al 5,6%. La rimodulazione del cronoprogramma ha scongiurato per il momento il rischio del definanziamento, portando il traguardo del 2026 dagli originari 400 milioni agli attuali 285, rivisti al ribasso tutti gli obiettivi finanziari fino al 2029. Caro carburanti, via libera dell'ARSA, i decreti per contribuire ad agricoltori e pescatori, sostegni per 15 milioni ai due settori. Si tratta di un sostegno forte e concreto alle imprese siciliane, dichiara l'assessore all'agricoltura Luca San Martino. Rimaniamo sempre in tema, caro carburante, l'ennesima mazzata per i rider siciliani. Spendiamo 200 euro in più al mese, dicono. La denuncia, il costo della vita è praticamente il doppio e la paga è sempre la stessa. I sindacati intervengono denunciando devastante l'impatto economico dei rincari. Un hub dell'aeroporto di Catania nel cuore della Sicilia. La COR rilancia il progetto rivisto del terminal di Centuripe. Non un nuovo scalo, ma una potenziale estensione funzionale di Fontana Rossa. Il presidente dell'Università Core di Enna, Cataldo Salerno, illustra l'ipotesi. Il progetto originario, sviluppato dalla Core e risalente al 2008-2009, prevedeva uno scalo intercontinentale nell'area di Centuripe, pensato anche in relazione all'interporto di Catania e al porto di Augusta. Voltiamo pagina. Aggressione al pronto soccorso dell'Umberto I, paziente ferisce un infermiere. Un infermiere in servizio al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa è stato aggredito da un paziente che si è recato nella struttura sanitaria per farsi medicare. Quartiere Brancaccio, a Palermo furto nel cantiere milionario dell'illuminazione. Indagini su intimidazione. I ladri sono entrati nell'area di cantiere della società, la consortile FOS SRL, che si è aggiudicato un appalto milionario dell'amministrazione comunale per l'ammodernamento dell'illuminazione dello sperone a Brancaccio. Nuove spaccate a un distributore di benzina Kuwait e supermercato Conad. Sono stati messi a segno nel bar di un'area di servizio a Campo Felice di Roccella e in un supermercato Conad Giaconia a Cefalù. A Siculiana, intimidazione a un cuoco palermitano, recapitata una busta con un proiettile dentro. L'uomo, un incensurato di 43 anni, lavora all'interno di una struttura a Torre Salsa nell'Agrigentino. Sequestrati a Palermo 15 quad che scorazzavano nella zona di piazza San Domenico. Sono quadricicli per fuoristrada, non omologati. Per lo più i mezzi non omologati, molto numerosi, circolavano il sabato e la domenica nella zona di piazza San Domenico, via Giovanni Meli e via Tavola Tonda. È intervenuta la polizia municipale. Allarme truffa del finto carabiniere in provincia di Palermo. In arrivo 10.000 manifesti con le 5 regole per riconoscere i truffatori e la nuova massiccia campagna di prevenzione lanciata da Confartigianato per proteggere gli anziani nei piccoli comuni della provincia di Palermo dalla truffa del finto carabiniere. E siamo in chiusura del nostro giornale radio. Come di consueto abbiamo il piacere di presentarvi degli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare dal 2 al 4 ottobre, ancora una volta, Expo del Vinile. 3 giorni di dischi e vintage a Palermo, spazio Noz ai cantieri culturali alla Zisa. L'ingresso è gratuito. Al centro dell'iniziativa il collezionismo musicale, il mercato dell'usato e la curiosità di chi cerca un titolo introvabile o un disco da riscoprire. Mentre oggi in provincia di Agrigento, in piazza Marconi a Bivona, da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre, i festeggiamenti in onore di San Francesco porteranno nel centro del paese uno spettacolo serale con Mago Plip, che si esibirà questa sera, mentre domani un pomeriggio dedicato ai bambini. Ed è tutto per questa edizione di oggi, 2 ottobre, venerdì. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
2: Radio Reporter Notizie.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 10 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, appuntamento con le notizie dalla Sicilia per oggi 2 ottobre, venerdì. In apertura, caro carburanti, 15 milioni per agricoltori e pescatori, via libera in commissione i decreti regionali. È un primo importante passo, commenta Coldiretti. Certo, le somme non bastano e non risolvono il problema, ma è un segnale importante di attenzione delle istituzioni dell'isola. Ponte sullo stretto, la spinta dell'Unione Europea, così cresce il PIL, progetto al CIPES. Bruxelles accelera sul completamento della rete TEN-T per sbloccare la crescita continentale, mentre l'iter italiano del progetto si prepara al passaggio decisivo ad ottobre davanti al comitato al CIPES. Aeroporto di Catania esposto in procura sulla privatizzazione SAC. 8 persone hanno presentato una denuncia a querela alla procura di Catania sulla vendita della maggioranza della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Stop al full time degli ex precari, Cobas gridano al tradimento, Schifani, lavoratori, dice non fatevi strumentalizzare, il presidente della regione non ci sta, ricorda che la stabilizzazione è opera del suo governo e invita gli ex precari a non farsi strumentalizzare. Adesso una bella notizia per il capoluogo regionale. Euro 2032, la FIGC consegna la lista all'UEFA, Palermo tra le 13 città candidate. L'organismo calcistico continentale adesso svolgerà le necessarie verifiche di conformità. Solo successivamente la federazione procederà all'indicazione delle 5 sedi ospitanti. Cambiamo decisamente argomento. Mazzette per i certificati sul caro estinto, misura cautelare per 19. A Palermo 17 sono gli indagati, impresari e due medici legali dell'ASP. Femminicidio a Gela, chiesto rinvio a giudizio del convivente. Ai soccorritori l'imputato disse che era stato un incidente domestico. A Catania rubati i climatizzatori da poco installati nell'istituto comprensivo con classi elementari e medie in via Case Sante. Lo rende noto il sindaco trentino. Assoluzione di Crocetta dall'accusa di corruzione. Mancano le prove. L'ex governatore scagionato anche in secondo grado dalle accuse legate a presunte agevolazioni alla Liberty Lines. Secondo i giudici non emerge che avesse percepito l'iniziativa economica di Morace come il prezzo di uno scambio illecito. Nel catanese lite in strada degenera in rissa, automobilista aggredito con una mazza, 3 feriti e 3 denunce. L'automobilista aveva suonato per sollecitare la marcia e risposta è stato prima affrontato da 2 giovani e poi aggredito dal padre di questi a colpi di mazza. L'episodio è avvenuto in via Metastasio a Tremestieri, Etneo. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia, spazio dedicato agli eventi, alla cultura, al cinema, allo spettacolo, al teatro. Eccoci a Palermo, venerdì 2 ottobre, oggi dunque all'Auditorium Teatro Golden Profondo Rosso. Claudio Simonetti riporta i Goblin nel capoluogo regionale, in occasione del 50° anniversario del film di Dario Argento, con una scaletta costruita sulle musiche che hanno segnato uno dei titoli più celebri del thriller italiano. Spostiamoci nella provincia di Palermo, siamo a Ventimiglia di Sicilia, con i Tre Porcellini, fiaba in versi per famiglie. Oggi a partire dalle ore 16:30. La mansarda di Caserta proporrà un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie. Mentre a Capo Peloro, dal 2 al 4 ottobre, torna il grande volo con il Festival degli Aquiloni. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, Festival Internazionale degli Aquiloni, che raggiunge l'ottava edizione e ritrova la sua sede naturale a Capo Peloro, sulla punta nord della città. Per 3 giorni litorale affacciato tra Ionio e Tirreno, ospiterà uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'autunno messinese. Ed è tutto con gli spettacoli, la cultura e gli eventi in Sicilia. Per quanto riguarda il nostro giornale radio, da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 11:05.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo, ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
1: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi 2 minuti un libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il fattore gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il fattore gatto, in libreria da Marsilio.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: resta sempre con te, la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A San Denis c'è la Francia di Zidane, Maurizio Pizzoferrato.
4: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio in Turchia, e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
5: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise, cioè dovrebbe venire la freddura a tutti, insomma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
4: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
6: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia-Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13:02.
2: Reporter Flash.
3: L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al Forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico Kaliningrad e ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice a Pechino in Cina. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita alla Basconia. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.

0: Posizione numero 9.
1: Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: E in onda il disco.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter.
2: Il disco Airplay.
3: Posizione numero 5.
4: Nuova entrata.

Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio.

Posizione numero 1. Italia Airplay con Filippo Virzì, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19.30. Domenica, ore 20.30. Solo su Radio Reporter.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
2: Sono le 14 e 11 minuti.
3: Reporter Flash.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Reporter Flash.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: state con noi.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League. Stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
4: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio in Turchia e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
5: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. E come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee. Cioè, dovrebbe venire la freddura a tutti, insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
4: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
6: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacherot elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
2: Radio Reporter Notizie.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.
7: Radio Reporter.
8: Se ami la musica.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
2: Sono le 16.
3: Reporter Flash.
4: L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore, 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La base della mobilitazione, soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Reporter Flash.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 17.
2: Reporter Flash.
3: L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. La Russia non intende attaccare l'Europa ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico Kaliningrad e ha aperto alla possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita alla Basconia. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
1: Due minuti, un libro.
4: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il fattore gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il fattore gatto, in libreria da Marsiglio.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 18 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
3: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio in Turchia e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi e, come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise, cioè dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
3: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
2: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacherot elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tiebreak nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica è magia.
1: Radio Reporter, Reporter. Solo la musica. Radio Reporter. I grandi artisti. Radio Reporter.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: Reporter Flash.
3: L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore, 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La base della mobilitazione, soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. MotoGP, il Gran Premio del Giappone, inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
7: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
7: Radio Reporter.
8: Se ami la musica.

dormire. Ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco. Sopra un palco a braccia aperte.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Report è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kiddy Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea. Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mika Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Radio Report.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Tratto da una storia vera.
4: Scegliete.
5: Ma lo conoscete, Roma mi sembra più piccola.
6: Non mi fa preoccupare.
3: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
7: Chiamatemi quasi, per favore.
8: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
15: Cosa vuol dire NASA?
16: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
17: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
18: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
17: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
19: Le prevendite sono aperte.
20: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
21: Voglio sapere che succederà esattamente.
22: La storia va ancora scritta.
23: Digger, al cinema.
24: Vengono i vicini a cena.
25: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
24: No.
26: Ciao.
24: Prego, entrate.
26: Niente glutine.
27: Ricevuto.
24: No, cini, okay. Né carne né zuccheri.
25: Mandorle?
24: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
25: Wow, che sta succedendo?
28: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
24: Wow.
25: Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
29: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
37: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
38: Parcheggio custodito e gratuito.
39: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.